0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La hora exacta es 5:46. Ponte Exa 95.5.